Sta falando chi tu è mesmo valente, non conosco altro uomo con cabeza in guanda tua, ma ci dai il susigno fra casia, con tuda che la